Voilà. Eshundambisha mave tutevetako, shama vihinda sahini. Ukuliri tundiri uma. Nyinasi. Kotu na kwa mene, kandisitu kwa mirwe. Chihuone chihuma cheche etu eche Kongo. Na hono mabotala obu kaso nduliwa no mabu ndamundure tu siku lipa luku Melkisedek. Shema bihinda sahini na maorongo. Awabere no mabotala obu kaso nduliwa no mabu ndamundure tu siku lipa luku Melkisedek. Eho si shema bihinda sahitano na maorongo. Awabere kunde oyuli okobu komori ni Rodrigue Luvalenda. Na emonyi hule mukatembo siku limwanzire milione. Naho echine mba chechomoto obutembu nebeni. Echika hirikiruwa na Moise Karemberiano mwimaniriwe programme Philip Makomera. Wamabishatabu wa ote usha hololove uere vya lavere. Ikuti wabiuka ikotakotia uwevererua ahali ulucho loche somo nevishimi ukeisha kwavyo. Naruchikale kitu watu teno ebe kasa kokosoko vekayo. Kwa yende kundiviria sako mosalobi kahwere kati. Nekati chana vya chumbange vende viumba lakini uvutu uvovu. Wanarekibu wambu ya vika kisha bandova vere. Naruchikale reka itu watu teno. Uliokobu komoli ni Rodrigue Luvalenda. Na emunyi hule mukatembo siku limwanzire milionere. Dume kabambi umuhuwa wakanzikavo. Twamava sunzira chiro chibuya no motu nyo motu mbiri ya chiro. Nyine shaba bekira na bakara kova na mututambira chinyamutema. Tusha sunga no mochi nyamu ngira eche kasa.